0: Prendo, sei pronto.
1: Pronto,
0: gonna be 10-7 for tonight, I believe.
1: Make 10-copy, 10-7.